trompa. Barrita e trompa. Tromba, tromba, tromba, tromba, tromba, tromba.